dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: Radio Voce Scampii Călărași.
1: Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio farla? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

che ogni disperata è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

Catano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

sera di miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.